0: Tucker, Bomba Stereo, con questa Playa Grande su Disco Radio alle 11.28 minuti. Caro mio Fabrizio, è il momento di andare al cinema, quindi andiamo tra poco a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend da chi al cinema c'è stato. Domanda, domandina, domandona. Cinema e Fabrizio Gaias.
1: Ah, ne ho visto uno che è The Dog Stars di Ridley Scott. È bello, mi piace, mi è piaciuto. È un film che parte come catastrofista e in realtà c'è una bella morale.
0: C'è anche un bel cast.
1: Assolutamente, c'è anche un bel cast, certo.
0: Bene, bene, consigliato quindi.
1: Sì.
0: Ah sì, vabbè, sento troppo entusiasmo, assolutamente. Film da vedere, che si può vedere? È ancora al cinema, non è tra i primi posti, quindi grazie per averci aggiornato. Ultimi film visti, valgono anche film vecchi, vecchi, vecchi che aspettavamo di essere visti da voi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito su Disco Radio è tornato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Con un'avvertenza per chi si muove in treno: Gruppo FS, Italo, Tipera e Trenord, lo sciopero dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, e da oggi per un anno si ferma il Bezzanino per i lavori alla Pedemontana. Il gasolio sul Naviglio da Magenta alla Darsena di Milano, ingenti le spese per il contenimento e la bonifica. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso. A Pavia sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di una donna di 36 anni trovata senza vita nella piscina della sua villa a Vigevano, nella frazione Piccolini. I primi accertamenti non hanno rilevato

0: segni di violenza. La polizia ha arrestato a Torino un marocchino di 19 anni per una rapina ai danni di un giovane compiuta a bordo di un monopattino. Il giovane aveva dichiarato di essere minorenne. Calcio alla terza di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e poi in serata Udinese-Lazio. Ultima ora da Roma, crolla un solaio in un palazzo di Prati, si cercano persone sotto le macerie. Russia-Ucraina, gli Stati Uniti ci provano, sentiamo Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Oggi vedremo se ha una qualche consistenza il tentativo americano di trovare un varco nella guerra tra Russia e Ucraina, con la missione dei giorni scorsi dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Perché oggi? Perché oggi, secondo quanto è filtrato, Trump parlerà direttamente al telefono con Putin e con Zelensky, colloqui separati evidentemente, ma nella prospettiva, nella speranza, nel sogno del presidente americano è di fare quella conferenza di tregua, di pace con tutti e tre presenti per poter suggellare, siglare una fin qui improbabile pace finale. Improbabile perché secondo quel che è filtrato dai colloqui di Mosca e di Kiev dei due emissari americani non è emerso alcuno spiraglio per una trattativa, e anzi, se possibile, riferiscono gli esperti, la vittoria di ieri di AfD nel land tedesco della Sassonia-Anhalt ha acuito le speranze di Putin di colpire ancora. Perché? Non è un ragionamento difficilissimo, perché si sa che in questo momento la Germania è il grande nemico della Russia, dopo l'accusa formulata dal governo di Berlino di guerra ibrida con quell'azione dei droni sull'aeroporto di Lipsia. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha detto quello è un episodio, l'accusa di Berlino, che apre di fatto a una guerra, e non è certo il momento per Putin di mostrare il volto del pacificatore, proprio perché ha aperto un fronte in più. Ma si sa, le vie della diplomazia sono infinite, e se Trump ce la facesse davvero.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Lineatronic, e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: C'è un film del passato che avete visto o rivisto solo recentemente? Intanto From Disco to Disco.

0: Disco Radio, Ocean House, cioè nel From Disco to Disco alle 11.46 minuti con me Olga in diretta. Andiamo come sempre il lunedì a questo punto della mattinata al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti da chi al cinema ci è andato. Allora, classifica ufficiale scende dalle prime tre posizioni Spider-Man Brand New Day, che scende alla quarta, però di fatto ancora in classifica. In terza posizione c'è Oceania, il remake dell'omonimo film d'animazione del 2016. È in parte fatto con attori veri, in parte fatto con l'animazione, c'è questo live action che è appunto un mix tra questi due mondi, creando una sorta di effetto esplosivo e anche molto realistico. In seconda posizione rimane in classifica dalle 8 settimane iniziali di uscita Odissea. Christopher Nolan, io lo sapete, l'ho visto due volte, ci racconta a suo modo il viaggio verso casa di Ulisse dopo la guerra di Troia. A suo modo, perché ricordiamolo, è un adattamento cinematografico, quindi ci sta che lui si sia preso delle licenze, diciamo, poetiche. Il film più visto è una nuova uscita ed è un film d'animazione dal titolo Coyote vs Acme. Coyote, sì, Willy il Coyote. Parte da questa domanda al film: e se Willy il Coyote decidesse finalmente di chiedere contro all'Acme di tutti quei prodotti difettosi che ha utilizzato? La risposta è questa clamorosa causa legale contro l'azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole, gadget, tutte cose molto ingegnose ma anche disastrose. Film che a quanto pare sta molto piacendo, quindi tra i film più visti c'è la nuova uscita che è Coyote vs Acme.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Benvenuti, grazie per essere dei nostri su Disco Radio. Come Olga, il viaggio come sempre continua. Parliamo di cinema. Peggy Goo tra poco, Woman.

0: Kiss, va questa Changes che ritorna su Disco Radio. Siamo stati al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend, novità cinematografiche, Odissea ancora lì nella top 3. E intanto vi chiedo film che avete magari visto o rivisto recentemente, vecchi.
1: Stellina,
0: molto vecchi.
1: Se volevamo parlare di film, io sono un po' vecchio a scuola.
0: Pure io.
1: Primo Scarface con Al Pacino, appena rivisto, e subito dopo L'Avvocato del Diavolo, sempre con Al Pacino e Brad Pitt.
0: Bellissimo.
1: Buon lavoro a tutti, Max Novara.
0: E sono dei giganti, dei colossi questi film. Axel e Bonna.

0: Always in Love, Beyoncé, Jay-Z, a proposito di film del passato che abbiamo appena visto, rivisto. Io per la prima volta ho visto un film vecchio di Sharon Stone del 93 dal titolo Sliver. Bello, bello, c'è un po' di tutto, un po' di thriller, un po' di romanticismo. Mezzogiorno, un minuto.
1: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, buon appetito, buona pausa pranzo. Continua il nostro viaggio, qui sono Olga, il nostro appuntamento andrà avanti fino alle 13. Allora, ci sono novità che riguardano Miley Cyrus. Ha annunciato il nuovo album, cambia nome, diventa solo Miley, quindi utilizzerà solo, no cognome, solo nome Miley, chiamatela così, e lei, la protagonista della nostra novità.

bellissima. Tempo di nuova musica per Miley, che a partire dal prossimo 18 settembre renderà disponibile il nuovo album, che ha proprio il titolo di questo singolo, che è Best Persuades. Bentornata Miley, sempre bella, sempre forte. Una che non ha paura a rinnovarsi, decisamente. Benvenuti, è un piacere accompagnarvi alla pausa pranzo a ritmo di musica. Diciamo che vola via bella leggera, è un piacere ritrovarvi qua. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo con il nostro Rhythmic History. Vi porto con Camila Cabello, Alvana.

0: Walker, Eva Max su Disco Radio. Tra poco la dance storica ci porterà nel 1989 a rivivere una hit di quell'anno, anno in cui uscivano grandi classici, capolavori indimenticabili come L'attimo fuggente, con uno strepitoso e indimenticabile Robin Williams. Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buona pausa pranzo su Disco Radio, Audienza Storica, tanti appuntamenti ogni sera dalle 21, la versione estesa che dura ben un'ora, tutte le ore questo appuntamento che ci porta nel 1989.
1: Rhythmic History.

IJ, subito radio con la sua Flamenco Paranoia, mezzogiorno 21 minuti. Sapete che ci piace, in generale noi siamo un po' contro gli sprechi di tutto. E anche i fondi della moca hanno mille utilizzi diversi. Voi ne conoscete qualcuno? C'è qualcuno che recupera in qualche modo i fondi di caffè? Se sì, raccontatecelo. Parliamo di questo tra poco. Intanto Lordly.

0: seguo io, Ara, su Disco Radio. Michi e da Firghetta ritornano. Tra le cose che è bello recuperare, che è utile recuperare, ci sono i fondi di caffè. Voi conoscete un modo per riutilizzarli? 393-800-3000. Abbiamo degli usi geniali da fare in casa che probabilmente non conoscete, proprio dei fondi del caffè.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di

0: e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 4it, modi per riutilizzare i fondi di Caffè li conoscete? Intanto Joel Corry con The Voice.

0: Erika su Disco Radio con Relations. Come Olga From Disco to Disco ci ha portato fino a mezzogiorno e 42 minuti. Parliamo di caffè, perché in Italia ogni giorno si bevono milioni di tazzine di caffè e i fondi della moca finiscono nell'umido senza troppi pensieri. Invece quell'impasto lì può essere utilizzato in modi molto geniali. Tanti ci segnalano questo.
1: Ciao Disco Radio, io i fondi di caffè li utilizzo, li filtro e li utilizzo per annaffiare le piante e vengono delle piante molto vigorose. Buona giornata da Laura e viva Disco Radio. Un saluto anche da mio marito Rocco. Noi siamo, vi sentiamo da sempre.
0: Grazie,
1: un abbraccio.
0: Grazie. Completo il messaggio con quello di Stefano da Bosisio Parini, provincia di Lecco. Dice: guarda, io i fondi del caffè li faccio asciugare, li tengo in un contenitore che poi li utilizzo come fertilizzante per le piante per l'orto, ma attenzione, vanno bene solo per le piante acidofile o per gli ortaggi che le tollerano, quindi fate attenzione da questo punto di vista. Sono anche, parlando sempre di giardini, uno scudo contro lumache e insetti da giardino. Ne sparge un po' intorno alle piante più vulnerabili e da questo punto di vista tengono lontano proprio questi tipi di insetti. Poi, lo sapevate che possono anche essere utilizzati come deodorante naturale per frigo, pattumiera, scarpe? Cioè metti in una piccola ciotola dei fondi ben asciutti nel frigorifero per uno o due giorni, poi li cambi, oppure nella pattumiera, nelle scarpe, metti il fondo del caffè in un sacchettino di cotone e anche qui ogni settimana cambi questa cosa, perché effettivamente sono un ottimo rimedio naturale come deodorante. Oppure come uno scrub corpo esfoliante, donne, unisci due cucchiai di fondi di caffè a due cucchiai di olio di oliva o di cocco e lo usi come per esempio dopo l'estate, se hai la pelle un po' abbronzata che va un attimino sfogliata, e fai questi movimenti circolari per riciocquarti bene per esempio sotto la doccia. Cose carine da condividere con voi come questa per evitare per esempio troppi sprechi anche del mitico fondo del caffè.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Settimana, vedi, sono contenta che i nostri ascoltatori sono attenti a questa cosa del recupero dei fondi del caffè. Bene, in giardino vanno forte, vedo dai

lui, il nostro Martin Sonnenberger con Everybody su Disco Radio. Ben ritrovati, buongiorno a tutti. Sono felice di sapere che tanti ascoltatori già conoscevano il fatto che i fondi di caffè, perché poi pensateci a quanti milioni di caffè in Italia ci facciamo ogni giorno, tantissimi sono quelli che li utilizzano, riutilizzano per piante e giardini.

0: effetto Children, che ne pensi? È una bella accoglienza.
1: Beh, devo dire che poi rimettere mani su Children come capolavori del passato è difficile, quindi comunque bravo Sofia Anzao e Madism, bravi proprio.
0: C'è il rischio che qualcuno ti faccia come fa la mamma quando ti avvicinavi in cucina, ti faccia così sulle manine e poi vieni giù le mani da Children. Senti, salutiamo Mauro Dassona che scrive: ringrazio Fabio Marelli e tutta Disco Radio, sono finalmente arrivati i miei gadget che ho vinto evidentemente nel suo appuntamento.
1: Bravo, bravo Fabio che ha fatto questi regali, bravo Mauro che ha ringraziato, e soprattutto meno male che c'è Olga in onda, perché mi hai fatto prendere un coccolone, Mauro, che tu non hai idea. Poi un giorno magari ti racconterò, non sai, ma ti racconterò.
0: Eh sì, no, perché noi ci avvisiamo quando c'è per caso un cambio, una problematica. In questo caso io non l'avevo avvisato, se poi non ci sono lui va in crisi.
1: Capito.
0: Io va in crisi.
1: È Luna, è parte la rubrica. Cioè, se ci fosse stato Fabio, avrei dovuto chiedere: Fabio,
0: sì,
1: che cosa mangia oggi Olga?
0: Secondo me è noioso Fabio da questo punto di vista. Invece io mangio un bel riso integrale con lenticchie fatte in umido, un po' saltate, un po' così, con un sughettino, sì.
1: Ecco, adesso ti faccio una domanda: ma nelle lenticchie tu metti anche il pomodoro?

0: Dipende. Se è stagione, sì. Ragazzi, smettetela di mangiare i pomodori anche fuori stagione. Si mangiano solo in estate, poi dopo lascia stare. Sì, ogni tanto non mangiate tutto l'anno i pomodori, non va bene.
1: Voi se siete siciliani e calabresi all'ascolto, tranquilli, non vi preoccupate, perché vi ricordo che in Sicilia e in Calabria il pomodoro, come l'anduia, si mettono pure nel latte. Vabbè, detto questo, c'è la novità di D.O.D. e Easy Bisu, si chiama Careful.
0: A domani.

0: Easy Bisugi, oggi careful, 3 minuti trascorsi dopo le 13, buon lunedì donna, il 7 settembre. E allora ragazzi, si riparte una nuova settimana da trascorrere insieme, questa è la family del pranzo. Iniziamo a divertirci, mandate i vostri saluti al 393-800-3000, like every single day. Divertiamoci, sentiamo, ciao!
1: E adesso è arrivato il Don. Su Disco Radio con il Don.
0: Poi Giorgio.
1: Buongiorno Don.
0: Buon lunedì a lei, madame. Allora, fuori le vostre schiscette, fuori i vostri saluti, e fra un attimo vi svelerò anche qual è il nostro primo argomento. Lo sapete, ve l'ho già detto, il numero di telefono, segnatevelo nella nostra rubrica, e vi ricordo che potete ascoltarci anche con l'applicazione gratuita, che dovete anche seguirci sui social. E detto questo, arriva lei, arriva Pink. Buon lunedì con Blow Me.

0: volare. Si chiama Dance Dance Dance, Barry Can Swim, per questo vi ho detto sono Barry, non posso nuotare. 10 minuti trascorsi dopo le 13, la family del pranzo e l'una donna il 7 settembre inizia a farsi sentire al 393-800-3000. Ci sono tantissimi messaggi, ma ce n'è uno che mi piace tanto, che parla di rimedi. Parliamo di acciacchi. Oggi la giornata la dedichiamo agli acciacchi. Gli acciacchi fisici per adesso e poi gli acciacchi morali che si risolvono con la musica più tardi. Ma partiamo da questo. Secondo te, che stai ascoltando Disco Radio con lo zio Don Cash in questo momento, il tuo dolore cronico più grande, quelli stupidi, quelli tipo soffro di mal di testa, mi fa male sempre la spalla, il torcicollo, ecco, il dolore cronico di cui ti vorresti liberare, qual è il tuo? Al nostro numero di telefono.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Chiudiamo con il bagno.
3: Il bagno, il bagno.
2: Vi dico,
3: certo,
2: solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
3: Sì.
2: Roberto Super Savian.
3: No, vabbè.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
4: Disco Radio.
0: Ripartiamo con la musica, le hit senza alcuna interruzione. Avete voglia di saltare? Allora facciamo un giretto nella music house. Jocelyn Brown, Martha Walsh, ma soprattutto Todd Terry. Questa è Keep On.

0: quando la gente non vuole. C'è la notte qui sotto le suole. Sono nuove con le vecchie scuole. Disco radio e Don Cash tipo rompa nel sole. Momento del sun, Yuga Lima nell'angelo e gli ultrante. Allora, qual è il dolore, l'acciacco di cui vi vorreste veramente liberare? Sentiamo.
1: Esci. Sinceramente vorrei liberarmi dal dolore della cervicale. Oh. È qualcosa di allucinante. Ciao, sei un grande, Pino da Mercallo.
0: Ciao, grazie Pino da Mercallo, grazie anche dei complimenti. Il dolore della cervicale è sicuramente uno di quelli che attanaglia più gente in Italia. Anche Elisa ha appena scritto, anch'io la cervicale. L'ha scritto prima anche Luigi, l'ha scritto Francesco. Insomma, la cervicale è una di quelle che becca tutti, probabilmente perché dormiamo male di notte coi cuscini. Forse troppa aria condizionata, che ne so. Chissà se anche la signora Ciccone, cioè Madonna, soffre. Danzateria!

Bella baby. 13 e 29, Lune Donne, il 7 settembre, questo è Disco Radio, le note di Cian, chiaramente la nostra musica, la miglior musica, tutte le più ritmate dal 90 ad oggi in casa Disco Radio, e oggi si parla di acciacchi. Qual è l'acciacco da cui vorresti liberarti? Al 393-800-3000, abbiamo sentito prima la cervicale, che in questo momento sembra essere la peggiore, il torcicollo, i dolori legati all'aria condizionata, l'aria sembra essere attanagliata. Disse: io da giugno fino alla fine di settembre soffro il freddo come neanche in inverno, ho più dolori in estate di quelli che si possono prendere quando vai a fare una vacanza sugli sci. È vero, posso dire. Sì, adesso...

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: È arrivato il momento della musica, delle quattro hit senza interruzione. Liberatevi dai vostri acciacchi e raccontateli al nostro numero e nessuno disturbi il suono del silenzio.
3: From disco to disco.

0: Shade of Blue, John Summit, The Vault insieme a Julia Church chiudono le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora Disco Radio Lovers, 42 minuti trascorsi dopo le 13, lunedì donne il 7 settembre. Lasciatemi salutare tutti gli amici e le amiche che sono collegati con noi, quelli che abbiamo già sentito prima parlando di acciacchi, di malanni di cui si vorrebbe liberare, quelli che sono invece in fila, chi sta andando alla posta, chi sta risolvendo problemi come Lucrezia, chi come Fabio in questo momento invece ascolta Disco Radio in attesa dei propri figli che vengono fuori dalla piscina, quindi saranno in qualche piscina magari da amici, non lo so. Vabbè, però i piccoli si continuano a divertire mentre noi ritorniamo al tran tran quotidiano. Dolori cronici di cui vi vorreste liberare, sentiamo.
1: Ciao Dom.
0: Ciao.
1: Bene?
0: Sì, grazie.
1: Allora,
0: però
1: il mio dolore cronico,
0: sì,
1: è che io ho un buco di un centimetro di un tendine della spalla.
0: Aia.
1: Vorrei liberarmene.
0: Aia.
1: Perché mi limita in certi esercizi, anche più semplici, tipo le flessioni a terra. Ah. Ecco, faccio fatica a farle perché appunto ho questo problema. Ciao, Andrea da Brescia.
0: Bene, Andrea da Brescia, capisco che però chiaramente qua servono dei rimedi che non possono essere relegati ad esempio ai punti di pressione all'allenamento, perché rischieresti di strapparti e di farti male. Quindi comunque ti devi far seguire, c'è bisogno di fare delle infiltrazioni, immagino, è uno di quei problemi di cui ci si libera difficilmente. Però mi raccomando, mai mollare come lui.
2: Ciao Disco Radio,
0: come lei, scusate,
2: liberarmi dal varismo degenerativo e dall'artrosi alle ginocchia.
0: Ah, yeah.
2: E niente, dovrò fare le protesi. Nel frattempo barcollo ma non mollo e vado a camminare fino allo sfinimento per non acquistare peso, perché sennò le mie ginocchia soffrirebbero ancora di più. Buona giornata, ciao.
0: E lo capisco. Vabbè, qual è l'acciacco di cui ti vorresti liberare? Raccontalo con la tua voce, perché già condividerlo è mezza pena, e se lo fai con Disco Radio ne vale la pena. E adesso fidati dello zio Don. Se stai scegliendo tra l'ibrido e l'elettrico, allora fidati a Superauto SPA, perché questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid da chilometri zero, da soli 25.900 euro, con un risparmio del ben 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta anche tutta la gamma Renault e quella Dacia, con assistenza ufficiale che arriva a 5.500 euro di vantaggi sull'usato e il chilometro zero, le auto aziendali e in pronta consegna. Passa adesso negli showroom, ti aspettiamo a Bigeva, Novara, Magenta, Caresan, Ablò, perché lo sbaglio sempre, oppure se vuoi saperne di più trovi tutto sul sito. Ascolta Don Cash e digita superautospa.net.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: È arrivato il momento, ragazzi, di allacciare le cinture, perché si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione. A volte la felicità può essere triste, per secondo gli Swedish, sì, happiness is so sad.

0: Carlotta dice 45.
1: Ah, che poi realmente quest'anno forse sono 45. No, 44 ancora. Mancano 10 giorni ai miei 44 anni. Mi è scappato il freestyle. Qual è il vostro acciacco da cui liberarsi? Sentiamo.
2: Ciao Don Cash, sono Tony Tinisello.
0: Ciao Tony.
2: Il mio dolore cronico è ascoltare sempre il disco radio, più forte di me. Cioè, ciao Don Cash, cioè, sono Tony.
0: Quindi non è un dolore, è il tuo amore cronico. Sarebbe un dolore non ascoltarla. E invece io amo la prossima, ragazzi. Tra tutti gli amori che si fanno in hangover, io lo preferisco da sobrio. In inglese, da sobrio.

0: Nicki Minaj, vai, qua ci sono le presentazioni. Belle Tuse, Karol G e Nicki Minaj con Tusa. E sentiamo da quale acciacchi si vorrebbe liberare la nostra bella Tusa.
1: Ciao Donny.
0: Ciao,
1: Marta
0: chi è?
1: Da Novi.
0: Ciao Marta.
1: Ecco, l'acciacco vorrei togliere così tanti che non so da quale cominciare. Il peggiore, mal di schiena.
0: Mal di schiena.
1: Ho avuto un incidente 30 anni fa.
0: Mi spiace.
1: E adesso sempre peggio. Mi piacerebbe riuscire a rifare quello che facevo una volta, andare a correre, andare in palestra, saltare, e se invece faccio tutto questo, ciaone, il giorno dopo piegata in due. Però
0: spiace.
1: Vado a camminare, anche se ho dovuto mollare un pochettino perché mi è venuto un problema al ginocchio, che spero di risolvere, che domani facciamo una bella risonanza.
0: Brava.
1: E valutiamo che cosa ci abbiamo.
0: Mi raccomando, oramai siamo diventati tutti diversamente giovani. Grazie tesoro di avercelo raccontato. Visto che siamo diventati diversamente giovani, vi ricordo che prevenire è meglio che curare, quindi la prevenzione in tempo.
2: Io quello che ho è un problema di artrosi, dico, non al piede, ma praticamente ormai sono passati 7 anni e questo problema non riesco mai a risolverlo. Vabbè, non mollo, faccio adesso con questo lavoro che faccio cammino tantissimo e spero che un giorno ritornerò come ero prima, però non mollo perché adesso con questo nuovo lavoro cammino tantissimo.
0: E poi?
2: E comunque faccio così, Don Cash, portami a mare, a Cash, tira sulle mani e vado al tempo, inizia il puro divertimento, ci Disco Radio, già non ci sto più dentro, evviva Disco Radio e già non mi lamento.
0: Ma che grande!
3: Ciao Don, ciao. Benny da Nova.
0: Ciao Benny!
3: Sono le due.
0: Sì.
3: Din don don, è arrivato il Don.
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: Sono le 2:22 secondi.
5: Disco.
0: Le 2:22. Yeah, just do it. E allora ragazzi, cura oggi degli acciacchi. Abbiamo fatto la cura degli acciacchi fisici, fra un attimo la cura dell'anima. E ve lo dico di già, ve lo spoilero. Voglio sapere per la sigla live, visto che il mio amico qui mi ha sfridato in freestyle, qual è la canzone che ti cura l'anima, quella canzone che ti fa stare bene. Quindi giro di canzone presa bene. Questa è una papabile prossima canzone presa bene. Loro li abbiamo conosciuti con Magnetic, sono i The Bausa e la novità è Lose Myself.

Lose Myself, Bausa, 3 minuti trascorsi dopo le 2:22, buon lunedì. E allora ragazzi, è arrivato il momento ufficiale in cui possiamo lanciare la nostra sigla. E allora pronti coi telefoni alle mani? Sigla! La canzone presa bene, deve iniziare così il tuo messaggio. La mia canzone presa bene è... E poi mi dici la tua canzone, quella che ti fa volare, quella che quando la senti ti mette il buon umore. Che può essere tutto, può essere What is Love di Hathaway. Potrebbe essere un pezzo, che ne so, a me, uno che piace tantissimo è Lemon Free. Da, tarararam, didiran, da. Quando mi parte questa melodia io impazzisco, che ne so. La tua canzone che ti fa sognare, che ti fa stare bene. La prossima potrebbe essere una di queste. Hai 60 secondi a partire da adesso per dire la mia canzone presa bene è... Il titolo della canzone è il tuo nome. I migliori li sceglierà la regia, li metteremo nella sigla live. Il numero 393 800 3000. E come canzone presa bene vi propongo i Major Lazer con Watch Out For This.

0: You Are Beautiful come Anima e Joji in casa disco Radio con la zia Don Cash. Qual è la vostra canzone preferita? Quella che vi fa volare, la canzone presa bene, sentiamo.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
1: La mia canzone è I Keep On Dreaming di Gaia.
0: Keep On Dreaming, bello, bello, mi piace. Ma invece Enrico dall'Iqueio Berria dice Snap con The Power. La canzone è presa bene, qual è il tuo nome e qual è la tua canzone è presa bene? Hai gli ultimi 60 secondi per essere scelto per la sigla al 393-800-3000.
2: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Disco Radio.
0: Allora in discoteca ci si va per limonare, per divertirsi, per fare conoscenze, per trovare moglie o marito e a volte anche per piangere. Delle volte sì, sì. Soprattutto nei 90 ce l'hanno insegnato gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
3: History.

0: Sai, è così te lo dico, il mio posto preferito, Michiko. DJ Goja, Jason Derulo e Melody con Michiko in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Fra un attimo la sigla live, ma adesso un regalo per voi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E allora Milano, Milano sei pronta a cambiare passo? Perché sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esposizione di colori e solidarietà, ci sarà la Hero Beach Run, una corsa che in cui non serve essere dei veri atleti, ma basta avere il giusto ritmo, e noi di ritmo ne sappiamo. Soprattutto il ritmo che ti permette di dire no al bullismo. E allora scrivi questo numero sul tuo telefono, il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un messaggio con queste tre parole, Hero Beat, e la tua email. Il più fortunato, la più fortunata, avrà il regalo l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, 393-800-3000. Hai 5 minuti, devi scrivere Hero Beat e la tua email. Fra 3, 2, 1, let's go.
1: Disco Radio.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.